0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni, solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The big one.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Eccoci qua, puntuali e belli freschi. Eh sì, perché sono rinchiuso in studio con l'aria condizionata da un bel po'. Come state? Buon giovedì da Stefano Riva. Apriamo la Gemini Dance Machine di oggi con Eddie Huntington, USSR, poi Dario G, Sunshine e 8 Wonder, Cross My Heart.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini, dance machine.
2: A metà di questo giovedì insieme su Radio Gemini con Stefano Riva. Ciao a tutti, buona giornata. Ritroviamo anche Errol Brown con Body Rockin', poi DJ H, I Like It e Eurythmics, Sweet Dreams.
1: Gemini, dance machine.
0: Gemini, dance machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini l'appuntamento quotidiano con le hit 80 e 90 della Dance Machine. Stefano Riva con voi ad annunciarvi i brani, ma a volte scoprire anche le curiosità. Proprio come il brano che ascolteremo tra poco, Double D, Found Love, brano del 1990 dove dietro questo classico della house italiana ci sono i produttori Davide Domenella e Donato Losito. Il brano nasce campionando Think di Aretha Franklin, ma è la voce di Dani a renderlo immediatamente riconoscibile. Ancora oggi è considerato uno dei pezzi che hanno contribuito a esportare la house italiana nelle discoteche di tutta Europa. Dopo Found Love, spazio anche per Falco, Der Kommissar e Double Trouble, Street Tough.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultimi tre brani di oggi da ascoltarci insieme nella Gemini Dance Machine. Relax dei Frankie Goes to Hollywood, poi W Dancing with an Angel e Frankie Knuckles Your Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.
3: Oh nanna yeah, oh nanna yeah, oh nanna yeah.

0: Dance Machine.
1: Uno dei brani che hanno praticamente definito il suono della house music era Your Love del grande Frankie Knuckles. E con questa hit abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Da Stefano Riva è tutto, un augurio di buona giornata e ricordo che ci risentiremo domani alla solita ora per chiudere la settimana in bellezza. Ciao ciao!
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

0: ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 14 minuti.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini.
4: Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
6: Qui io sono, potete ripetere.
4: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche in DAB Plus.
5: Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini.
7: Amore, sei in ritardo.
8: No, sei in punto.
7: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
8: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
7: Sei in punto.
9: La tua radio sveglia su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot. Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce.
0: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
0: Gemini One, the big one.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto, ben trovati. Traffico regolare sulle tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina, per lavori sulla 4 Brescia-Padova, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest. In uscita per chi proviene da Venezia, sempre per lavori dalle 21 di oggi alle 6 di domani, verrà chiuso il BBO4 a 31. Per chi proviene da Venezia si deve mettere in A31 e proseguire in direzione Rovigo. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori dalle 21 di oggi alle 5:30 di domani, verrà chiuso lo svincolo di Missione in tangenziale di Mestre con direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione in rotatoria Marghera. Verrà chiuso in uscita lo svincolo verso rotatoria Milanese in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: l'after.
1: L'after te la Fabi. Buongiorno, come siamo?
0: Tutto un fiore.
1: Bene? Un fiore.
0: Ho mani praticamente credo in ogni angolo del mio corpicino.
1: Una che vuole andare a vedere un concerto che non ha più 18 anni.
0: Sì, ma io
1: ne
0: avevo
1: 20.
0: Detto che volevo sedermi.
1: Ti sei quindi seduta?
0: No. No, perché mi ha no, non si va al concerto. È vero, allora io sono d'accordo, non si va ai concerti per stare seduti.
1: Ok.
0: Ok. Sono stata seduta solo ad un concerto in vita mia, a quello dei Metallica. Perché avevo un po' di timore.
1: Scusa, al concerto dei Metallica stai seduta?
0: Sì, perché io avevo un po' di timore perché c'era della gente un po'.
1: Ah, ok, va bene.
0: Allora lì ci siamo seduti.
1: Sì.
0: Però vabbè, eravamo dietro, potevamo stare in piedi, non era un problema. Però prato.
1: Hai trovato lo sconosciuto che ti ha tirato su?
0: No, però però siccome ho anche una certa e non vedo bene, quando sono arrivata mi sono sentita chiamare un po' di qua, un po' di là.
1: Sì.
0: E dovevo sempre mettere un attimo a fuoco.
1: Okay.
0: Ho visto gente di San Piero che avevo visto pochi giorni fa, no? Quindi non capivo.
1: Ma dove sono?
0: Ed ero appena arrivata, figuriamoci. Allora, bellissimo il concerto, lo dico per i geminiani che questa sera
1: andranno a vedere. La
0: è bellissimo. Rimpiango di aver venduto il sì, perché se avete uno scooter,
1: meglio
0: una vestina,
1: scooter.
0: Se potete fatelo. E se volete uscire una canzone prima, fatelo. Se domani dovete andare a lavoro, perché abbiamo messo tipo un'ora e mezza in più a uscire. Tangenziale, evitatela se potete.
1: Sì.
0: Sia l'andata che il ritorno, pure organizzatevi. E ci sono altri accorgimenti che potrei darvi, però secondo me siete capaci.
1: Se vuole mettere una basetta,
0: no, andiamo dritti,
1: andiamo
0: poi
1: dritti.
0: Facciamo il resto.
1: Facciamo
0: sì,
1: il
0: sì,
1: resto,
0: sì.
1: Va bene. Comunque,
0: male ovunque. Ho dormito due ore.
1: Due ore. Vai, dai, fateli da supporto oggi, mi raccomando. Allora, incominciamo questa giornata con lui, Mr. Robin Gibb. Questa è Juliet.

0: parliamo del prezzo, no?
1: Che bella però.
0: Viola Valentino, comprami.
1: Silvio Gemini, giro saluti, buongiorno carissimi. Anche oggi giornata colma di impegni, però sempre con la compagnia di Radio Gemini. Sandro dalla provincia di Udine, buongiorno anche all'amico Andrea, direttamente dall'edicola di Mellaredo. Buongiorno ragazzi, saluto da Daniel, l'impianto carburante.
0: Ciao,
1: BC
0: Daniel.
1: 2 Carrade. Hai visto, tu hai detto lo slot l'altro giorno,
0: sì.
1: No? E lui è slot,
0: è
1: quello
0: slot.
1: Dei Goonies.
0: Sì.
1: Buona giornata da Lisa, ciao Lisa, buona giornata a te, c'è Cece e Silvia che sono collegati insieme a ospite.
0: È il pesce spada più grande che ho visto in foto.
1: Cioè, grande come Cece praticamente.
0: Sì.
1: E poi c'è qualcuno che è in vacanza, che però ci pensa, manda delle immagini bellissime, tra l'altro ha questo questa lunga lista di concerti.
0: E fa solo che bene ragazzi, Guido il Triestino.
1: Intanto si è visto i Pet Shop Boys e sta continuando le vacanze calde al Lago Maggiore, tanta roba.
0: Sì.
1: Ma iniziamo anche a sentire un po' i nostri amici, no? Quindi abbiamo il motivatore.
2: Buongiorno! Giovedì 9 luglio 2026, Sant'Armando e Santa Letizia.
1: E
2: ricordate, non si può fuggire da ciò che si desidera, ci si può solo illudere di poterne fare a meno. Ciao.
0: Io la carbonara non farei mai a meno, guarda, proprio assolutamente.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: su Gemini. C'è.
1: Anche i geminiani.
0: Cosa c'è?
1: Che stasera andranno a vedere il concerto, chiedono, no, informazioni.
2: Buongiorno geminiani.
1: Buongiorno.
2: Dai che è giovedì.
0: Sì.
2: E Parmise come fosse venerdì, ecco. Visto che domani sono a casa da lavoro, perché stasera concerto, domani
1: come
2: mattina riposo.
1: Perché?
2: A proposito Fabi, com'è andata ieri sera? Dai, racconta, racconta.
1: Bene, ma poi il giorno dopo si lavora, si fa un after.
0: Cristian, dai, si è giovani, after, dai.
1: Ciao Cristian.
0: 24 ore svegli così, che ci vuole?
1: Buongiorno cara Fabi, come stai? Come è andato il concerto? Ieri sera un abbraccio da Massimo di Piove di Sacco. Ringrazio poi anche Luca il milanese che mi offre un caffè triplo stamattina. Ma altro che caffè, qua abbiamo bisogno di altro. Ma allora, bello, lo dico perché poi l'abbiamo detto, è bellissimo il concerto, è fantastico. Preparatevi, cioè, se avete una Vespina potete andare con

0: Già il check pensava stamattina la Fabi.
1: Sì, ho detto sarà da sicuramente buca. Morta, hai capito?
0: Sì, è quello sì. Non sono un fiore.
1: Mi aspettavo il messaggino tipo alle 6 del mattino, ciao check, scusa. Allora, ma
0: ho male in qualsiasi posto del corpo, ma quello è un altro discorso. Quindi se non riuscivo ad alzarmi dalla branda, ecco, quello sì.
1: Ah, vedi, dai, possiamo anche scusarlo.
0: Ma facciamo un after.
1: Una sveglia alle 3 del mattino e dopo un volante in mano.
0: No, quello sì, è più pericoloso. Ecco. Oh, là, vedi lo scooter, sono attrezzati loro.
1: Ah,
0: quindi,
1: vedi,
0: però stai seduto. Seduto un concerto, no, però una
1: sentiamo
0: certa forse è meglio.
1: Tempo, no?
0: No,

0: Allora, andiamo a sentire come sarà il meteo la giornata di oggi. E poi, visto che il nostro meteo Clari già ci anticipava che sabato, quindi vediamo che cosa accadrà, se è riconfermata questa cosa oppure no.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini. Oggi il termometro tornerà a salire, soprattutto in pianura padana, dove l'assenza di vento ristagnerà l'aria calda, portando poi le temperature sui 33-35 gradi. Qualche grado in meno lungo la costa, sempre accarezzata da una brezza marina, e anche in Friuli. Giornata calda anche domani, con punte di 35-36 gradi. Per il weekend è confermata una piccola rinfrescata durante la giornata di sabato, con alcuni temporali che attraverseranno la regione dalle Alpi verso la pianura, ma non sarà per tutti, saranno dei temporali a macchia di leopardo. Poi domenica tornerà la stabilità atmosferica. Comunque domani vedremo meglio tutti i dettagli. Intanto buona giornata a tutti.
2: Ma se c'è bisogno di vento, io potrei chiamare il tecnico della TV qua, che di vento ne fa tantissimo durante il giorno.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Sono le 8:02.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico sostenuto tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla tangenziale di Mestre rallentamenti sempre per traffico tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste, in questa direzione code per lo stesso motivo tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia-Padova ricordatevi che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e sulla tangenziale di Mestre dalle 20:30 di oggi alle 5:30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano, sempre a causa di lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Gemini One, The Big One.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni.
3: Gemini Flashback.
2: Ogni disco, un ricordo.
3: Gemini Flashback.

0: It's gonna say I'm your number one. Dillo che sono il tuo numero uno, dice lei.
1: Inizia a cadermi la palpebra. Allora,
0: a posto, ciao.
1: 8 e 30, perché l'è lunga anche.
0: E l'è lunga, dai.
1: Non so se arrivo alle 2:30. Comunque, che poi stasera tu ed io.
0: Sì.
1: Abbiamo anche un impegno di lavoro.
0: Stasera?
1: Sì. Aperitivo
0: sì.
1: di lavoro.
0: Sì, sì, sì. Tu, cioè, io e te, poi io proseguo.
1: Certo, quindi... io non ce la posso.
0: Quindi, capito,
1: se non
0: quindi...
1: mi volete vedere più per una settimana.
0: Quindi ti ripeto, per me è lunga. Vabbè,
1: sì, vabbè, però non hai fatto un after.
0: Se no, se ho mai fatto un after.
1: No, ieri sera non hai fatto
0: no,
1: un after.
0: No, quello no, quello no. Però la settimana prossima ti posso garantire che ci saranno dei giorni molto impegnativi, quindi.
1: Non lo so. Ho memoria di questo. Va bene, ricordiamo il numero, cioè che stamattina non avevo mai fatto.
0: No, è vero, cari amici, care amiche che siete all'ascolto di Radio Gemini, vi ricordo il numero di WhatsApp per i vostri piccoli interventi quotidiani: 351-678-6611.
1: Inviate il vostro messaggio WhatsApp, tra l'altro segnatelo questo numero perché vi servirà più tardi anche per il Gemini Box, che è lo spazio dedicato alle vostre richieste.

0: Questa poi è la versione non proprio quella dell'album, ma la versione quella che poi è stata utilizzata per far conoscere gli Articolo anche nelle discoteche, no? Nei luoghi di ballo, perché appunto è una versione un po' più ritmata.
1: E a proposito, ieri sera con i miei amici in un momento Max ha fatto anche una parte più
0: spinta.
1: Sì, perché lui in realtà aveva fatto un CD con le versioni,
0: certo,
1: più dance,
0: sì, remixate dai,
1: bravo,
0: vari DJ eccetera eccetera.
1: E infatti una parte.
0: Ah sì?
1: Ah sì.
0: Ah, hai capito.
1: Io speravo facesse anche Chiuditi nel cesso, perché era la bonus track di quella, di quell'album là, non l'ha fatto.
0: Ma ha fatto Sei uno sfigato, per esempio.
1: No, no, ma non ne ha fatte tantissime, cioè non ha fatto Weekend. Anzi, ragazzi che andate stasera, se fa Weekend fatemelo sapere. Non l'ha fatta.
0: Non l'ha fatta, no. Vabbè, vabbè.
1: Comunque, beh, vabbè, che insomma di repertorio
0: ne ha tantissimo.
1: In quel periodo,
0: quindi,
1: là ce n'era veramente.
0: Però diciamo che, se non erro, la prima proprio fu Sei uno sfigato. Come
1: adesso non ho memoria proprio della
0: Io me lo
1: primissima.
0: Ricordo perché uscì in vinile completamente bianco con solo la scritta Sei uno sfigato, e non si sapeva l'autore all'epoca.
1: Certo.
0: Quindi boh, l'abbiamo presa così com'è e via, insomma.
1: E da lì ha tanta roba. Salutiamo anche Johnny. Beh, vita. Tu. Lui.
0: Cioè, ci manda, scusate, ma ci manda questo, cioè, questo logo con scritto Bea Vita, hai capito? A noi, a noi.
1: Cioè, Johnny.
0: Johnny, non si fanno queste cose.
1: Tutto
0: poi c'è
1: bene.
0: Anche un buongiorno Fabio Cech, buon giovedì, un abbraccio da Cristiano.
1: Ciao Cristiano, buona giornata anche a te.
0: Qualcosa di serio adesso su Gemini, arrivano i Police.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the
1: wild side. Hey, baby. Walk on the wild side. Lui si chiama Lou Reed. Tanta roba, eh?
2: Sì, qua siamo livelli altissimi. Senti, Jack, sono le 8.35.
1: Dimmi, che colazione? Magari, un piccolo break, così?
2: 8.000 caffè.
1: 8.000 caffè.
2: Erano 7.000.
1: 7.000 quelli di Alex Britti, sì.
2: Me ne servono un po' di più. Però ricordiamo le cose importanti.
1: Le cose importanti. Dalle 9 alle 10 il Gemini Box, per chi non lo sapesse, è l'appuntamento questa ora dove voi siete i protagonisti con le vostre preferenze musicali. Vi gira un motivetto in testa, volete ascoltarlo? Mi raccomando, dagli anni 70 fino al massimo 2010, questo range.
2: E utilizzate solo il numero per i messaggi WhatsApp, mi raccomando, fondamentale è firmare il messaggio, che sia una nota vocale oppure un messaggio di testo, perché possiamo salutare in diretta e questa cosa noi fa sempre molto piacere.
1: Quindi mandate i vostri vocali al 351 678 6611. Lo sai che la curiosità uccise il gatto?
2: Mi sa di sì.
1: Curiosity killed the cat. Qui su Radio Gemini, questa è Down to Earth.

0: angolo 31, passiamo ai gemelli diversi. Mamma mia, è oggi
1: tutto in famiglia.
0: Pam, pam, pam, pam.
1: Tutto in famiglia qua. Allora, caro Jack, tanto salutiamo anche Albi.
0: Ciao Albi.
1: Felice che sia già
0: Joe.
1: Inviterei i nostri geminiani per le prossime richieste per i Gemini Box di richiedere, di non richiedere più canzoni italiane, perché siamo già
0: full, ragazzi.
1: Ecco, perché come sapete noi ne passiamo una ogni mezz'ora, quindi dovremmo restare lì.
0: Mi raccomando.
1: Basta, stop.
0: 351-678-6611
1: per i vostri messaggi WhatsApp, ok? Per le richieste potete utilizzare questo numero. Se avete una canzone che vi va di ascoltare, non italiana, possibilmente, grazie. E la volete anche, perché no, dedicare a qualcuno, ecco, firmate il vostro messaggio, che sia di testo oppure una nota vocale.
0: Arrivano i Journey. Questo è Don't Stop Believin'.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:03.
0: Spot.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta a causa del traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico, code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. In questa direzione, sempre per traffico intenso, rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Jamie. La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: 7.
1: E con questa canzone abbiamo iniziato il Gemini Box e ringraziamo anche Igor per aver inviato il messaggio. Allora, abbiamo ancora un po' di spazio, stop alle richieste per quanto riguarda le canzoni italiane. C'è tanta bella roba che potete richiedere, quindi no italiani possibilmente. E se volete, insomma, abbiamo spazio ancora per le vostre richieste al 351-678-6611. Allora, caro Check,
0: sì.
1: Tanto ringraziamo perché stanno arrivando parecchi vocali, come sapete a noi piacciono in modo particolare, ma siamo per accontentare un amico che dovrebbe essere un uomo geminiano, ovvero Luca, che arriva da Venezia, ci scrive il suo bel messaggino, e poi andremo ad accontentare anche Alberta.
0: Ecco, allora Uriah Heep con Lady in Black e poi gli Alphaville con Sounds Like a Melody.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Geminiani, buongiorno Tec e Fabio. Sono Fabio da Paiane, ti chiedo la canzone Time dei Pink Floyd. Grazie mille, buon lavoro. E per me oggi è venerdì. Ci vediamo il 20. Ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Arri, buongiorno Geminiani. Fabi, non te lo devo neanche dire. Come canzone voglio una canzone di Max Pezzali. Grazie Cristian dal Principato.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Geminiani, buongiorno Geminiani, un salutone da Denis. Ciao Jack, ciao Fabi, tutto bene? E tanti auguri a me. E oggi mio compleanno, si festeggia, festone. Mi mettete su per piacere Dreams dei Cranberries. Grazie mille, ancora saluti da Denis, ciao.

Ciao Gnari Geminiani, buongiorno, ciao Fabi, ciao Jack. Il mio collega qui, Gabriel, vorrebbe sentire Thunder degli Assisi perché dice che ha bisogno di caricarsi stamattina. Se ce la mettete, noi siamo felici. Ciao a tutti, Max da Palazzolo.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.

0: Mamma Mia, Your Love, Frankie Knuckles.
1: E ringraziamo Jimmy di Belluno che ha richiesto questa canzone. Stop anche alle richieste, perché non abbiamo più spazio per accontentare i nostri geminiani oggi. Ma in sequenza andremo ad accontentare l'amica Katia. Sì,
0: sì.
1: E poi, visto che ho fatto l'after e quindi sono un
0: hai
1: po'
0: sbroccolato.
1: Sì, anch'io sono un po' stanca. Andremo ad accontentare l'amico Dennis, che voleva ascoltare una bellissima canzone, visto che oggi è il suo compleanno, e auguri.
0: Ecco, allora in sequenza Def Leppard con Hysteria e poi The Cranberries con Dreams.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno da Luca. Dopo tutto sto rumore mi mettete Easy Like Sunday Morning dei Commodores. Grazie.

0: Mamma mia quanto... oggi...
1: Svegliati, svegliati, che veloci, veloci, che veloci, siamo in ritardo. Veloci, Michelangelo, veloci, di Trento, lo abbiamo accontentato. Non abbiamo più spazio per le richieste, ragazzi.
0: Ragazzi, siamo full oggi.
1: Oggi è veramente andata così via subito la parte dedicata al Gemini Box. Allora, siamo pronti per accontentare anche la richiesta dell'amico. Vediamo se trovo Fabio, sì, che ha richiesto un'altra bella canzone. E poi dalla nostra nuova geminiana, che tu hai anche conosciuto, sì, ieri, che voleva ascoltare una bella canzone, ed è Veronica.
0: E Veronica, allora in sequenza Empire of the Sun con We Are the People, e poi lei, Donna Summer, con I Feel Love.

0: Beck, gli Imagination.
1: E facciamo un saluto così anche a Cristiano, saluto anche la mia amica Serena, anche lei reduce dal concerto di Max Pezzali ieri sera, è al lavoro, però lei mi sembra più pimpante della sottoscritta. Abbiamo un bel po' di saluti perché non siamo riusciti purtroppo ad accontentare.
0: Ma vi salutiamo tutti qua.
1: Certo, allora salutiamo Marco che voleva una canzone italiana e non avevamo più spazio. Salutiamo Max perché anche lui è arrivato tardissimo, però oggi c'è un compleanno speciale perché la moglie Claudia
0: tanti
1: festeggia.
0: Auguri,
1: auguroni, tiratina d'orecchi. Poi facciamo anche un saluto a Michele di Adria, buongiorno. C'era anche un messaggio vocale da parte di Mauri, anche in questo caso non siamo riusciti ad arrivare ad accontentare la sua richiesta. Salutiamo Alex, anche lui protagonista, e poi vediamo un po' Matteo, salutiamo anche lui e credo che ci siamo.
0: Ce la fai.
1: Secondo me ci siamo. Beh, potresti darmi una mano? Ecco,
0: come no? Come la mano te la do, ti mando a riposare adesso, dai. Ecco.
1: Sì, io fino alle 2:30 lavoro.
0: Va bene, ok.
1: Siete voi che pensate che io non faccia nulla.
0: Vabbè, virtualmente ti mando a riposare.
1: Va bene. Okay. Allora, Andiamo,
0: c'è l'ultima richiesta.
1: Sì.
0: Vi lasciamo con qualcosa di leggerissimo, eh? Preparatevi.
1: Sì. Adesso la devo recuperare perché anche questa è una canzone che insomma abbiamo

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
9: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Ancora code per un incidente tra l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta e Soave in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Trieste tra l'innesso con la 13 e l'innesso con la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre per traffico code tra Terraglio e l'innesso con la 27, rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellane, in entrambi i casi in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia, e dalle 20:30 di oggi alle 5:30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano, sempre a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Gemini. Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
10: Yeah.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Spot.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso il bivio A4-A31 per chi proviene da Venezia e deve immettersi in A31 e proseguire in direzione Rovigo. Sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di oggi alle 5.30 di domani, venerdì 10 luglio, verrà chiuso per lavori lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: che Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa-

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop, alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979

anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Dal 1995, Corona, Try Me Out.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2007, Rihanna, Don't Stop the Music.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Di nuovo ben ritrovati in nostra compagnia. Attenzione ad un incidente avvenuto sulla 34 Villesse Gorizia. Potrebbero verificarsi disagi in uscita Gorizia in direzione di quest'ultima. Poi sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Missione in tangenziale di Mestre in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione in rotatoria Marghera. Verrà chiuso lo svincolo verso la rotatoria Miranese in uscita in direzione Trieste con deviazione verso rotatoria Castellana. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
4: Gemini. Gemini One, the big one.

0: migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Gemini.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

fatto la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito! 1, 2, 3.

tutto la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

orologi a dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Spot.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso il bivio A4 a 31 per chi proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, prepara un luogo di musica e sfuma di quelle belgeni presenti da Machine. Original pick di Priorit Vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1974, Barry White,

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: spot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si procede lentamente. Si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste, sulla A4 Brescia-Padova per traffico, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle 20.30 di giovedì 9 luglio alle 5.30 di venerdì 10 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova Milano. Ricordatevi poi che dalle 21.30 di venerdì 10 luglio alle 5.30 di sabato 11 luglio, dalle 21.30 di sabato 11 alle ore 5.30 di domenica 12 luglio verrà chiuso lo svincolo di Miroriago in uscita in direzione Milano, sempre per lavori. Con questo è tutto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione. Ricordiamo, scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Gemini One, the big one.

locale, una discoteca. Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini. Oh.

0: 90 all'ora, 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Ehi, hey, you. Ehi, hey, you. Don't be silly.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini. It's the

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 15 e un minuto.
1: Spot.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si rallenta tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

This is the big one. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
0: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Spot.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
13: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
14: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta tra Desenzano e Peschiera verso Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di missione in A57 in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est, con deviazione sulla rotatoria Marghera, e verrà chiuso anche lo svincolo di uscita verso la rotatoria Miranese in direzione Trieste con deviazione verso la rotatoria Castellana. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Gemini

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non si credi.
8: Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.
1: 1992.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Eccoci qua, puntuali e belli freschi. Eh sì, perché sono rinchiuso in studio con l'aria condizionata da un bel po'. Come state? Buon giovedì da Stefano Riva. Apriamo la Gemini Dance Machine di oggi con Eddie Huntington, USSR. Poi Dario G, Sunshine e 8 Wonder, Cross My Heart.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: La Dance Machine incominciata da una manciata di minuti anche in questo bel giovedì. Noi continuiamo subitissimo perché oggi siamo pieni di bella musica. Delight, Groove is in the Heart, poi ritroviamo Erasure, All Amour e DJ Dado, X-Files.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Scott.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetta.

0: parti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: A metà di questo giovedì insieme su Radio Gemini con Stefano Riva. Ciao a tutti, buona giornata. Ritroviamo anche Errol Brown con Body Rockin', poi DJ H I Like It e Eurythmics sui Dreams.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

Gemini Dance Machine. Nessun graffio sul vinile. Solo ricordi che suonano bene.

0: Dance Machine.
1: Su Radio Gemini l'appuntamento quotidiano con le hit 80 e 90 della Dance Machine. Stefano Riva con voi ad annunciarvi i brani, ma a volte scoprire anche le curiosità. Proprio come il brano che ascolteremo tra poco, Double D, Found Love, brano del 1990 dove dietro questo classico della house italiana ci sono i produttori Davide Domenella e Donato Losito. Il brano nasce campionando Think di Aretha Franklin, ma è la voce di Dani a renderlo immediatamente riconoscibile. Ancora oggi è considerato uno dei pezzi che hanno contribuito a esportare la house italiana nelle discoteche di tutta Europa. Dopo Found Love, spazio anche per Falco, Der Kommissar e Double Trouble, Street Tough.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: sonori, eh.
1: Gemini Dance Machine, i ingranaggi sonori alla massima potenza.

0: Machine.
1: Ultimi tre brani di oggi da ascoltarci insieme nella Gemini Dance Machine. Relax dei Frankie Goes to Hollywood, poi W Dancing with an Angel e Frankie Knuckles Your Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Uno dei brani che hanno praticamente definito il suono della house music era Your Love del grande Frankie Knuckles. E con questa hit abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Da Stefano Riva è tutto, un augurio di buona giornata e ricordo che ci risentiremo domani alla solita ora per chiudere la settimana in bellezza. Ciao ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 6 minuti.
2: Spot.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
10: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si verificano lunghe code tra Verona Sud e Soave verso Venezia. Si rallenta per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera verso Venezia e si viaggia incolonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. In direzione Venezia, sempre per traffico intenso, si verificano code tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Gemini One, the big one.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Eccoci qua, un altro appuntamento con Hit Parade Stories. Che bello, non vedo l'ora. La mia parte preferita di giornata è questa: stare qui dalle 18 alle 19 a Radio Gemini a parlarvi di un sacco di cose, ma soprattutto ad ascoltare un sacco di bella musica, quella scelta dal buon Riccardo Secchi. Ma non solo, perché ci sono anche le vostre hit preferite scelte al nostro WhatsApp. E allora benvenuti, miei cari, nel nostro giovedì, dove partiremo da una dichiarazione recentemente fatta di Serena Rossi, l'attrice che è attualmente sul set della Famiglia Panini, nuova fiction in onda nella prossima stagione su Rai 1, che racconta la storia di chi ha creato le storiche figurine che hanno segnato l'infanzia e soprattutto alimentato la fantasia di intere generazioni, me compresa. E quindi non parleremo di questa fiction, ma parleremo proprio delle figurine, quelle cult.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Tanta musica e tante chiacchiere concentrate in 60 minuti. Eccolo qua il nostro Hit Parade Stories, dove abbiamo ascoltato anche la canzone preferita di Stefano. Certo, perché basta scrivere al 351-678-6611 la vostra hit del passato scelta e Riccardo ve la fa ascoltare.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Hit Parade Stories.
1: Partendo da questa fiction che vedremo nella prossima stagione, quindi penso autunno, inverno di Rai 1, e che sarà concentrata proprio sulla famiglia ma anche su tutte le dinamiche che hanno portato al successo appunto le figurine, parliamo degli album Panini più ricercati al mondo, che sono principalmente le prime edizioni degli anni 60 e 70, o in particolare quella dei calciatori, 1900.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini. Hit Parade Stories.
1: Siamo partiti parlando di questa fiction. Da qui abbiamo preso spunto la famiglia Panini, che vedremo alla fine di questo 2026, presumo. Attualmente è sul set Serena Rossi, che sarà la protagonista principale, e quindi siamo partiti proprio da qui per parlare degli album Panini più ricercati al mondo. Si diceva che a quanto pare quelli legati al calcio sono quelli più gettonati, ad esempio Africa 96. Pensate che per esemplari completi le valutazioni si aggirano attorno agli 8.000 euro. I pezzi più ricercati in assoluto sono quelli sigillati, ovviamente, o completi, quindi sigillati ancora con le bustine originali, o completi, specialmente se in perfette condizioni, senza ovviamente scritte, senza ovviamente strappi.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, dove stiamo ritrovando tanta bella musica e tante curiosità. E volete ascoltare la vostra canzone del passato preferita? Perfetto, ditecela al nostro WhatsApp 351-678-6611.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: ancora intatti, perché qui ragazzi valgono un sacco di soldi. È che voglio dire, io scambiavo figurine di cartoni animati, quindi sul calcio proprio no, assolutamente. Peccato, perché una figurina di Diego Maradona, figura Panini, Argentinos Juniors 1980, vale 470.000 euro, sempre che sia in perfette condizioni. Anche quella di Lionel Messi, figurina Panini Coppa del Mondo 2014, 115.000 euro. E poi c'è quella di Cristiano Ronaldo 2002-2003 Sporting Lisbona, figurina Panini, quella 60.000 euro.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Qui in radio un po' si è aperto un mondo di ricordi, ma è questo l'effetto del nostro Hit Parade Stories. Un po' meno per quanto riguarda il buon Riccardo, perché lui sicuramente è molto più giovane della sottoscritta, quindi magari certe cose non le ha fatte. Però mamma e papà

portiere dell'Atalanta dal 1958 al 1966, un valore battuto di 250 euro. E poi anche la figurina di Gigi Riva, militante del Cagliari dal 63 al 77, è arrivata ad un valore di 310 euro. Per carità, non i prezzi delle altre figurine.

0: E domani, vero? Sempre qui a Gemini dalle 18 alle 19. Ciao da Valentina.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e un minuto.
1: Spot.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Gemini Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Gemini.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per incidente tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Nella stessa direzione si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest e si rallenta con code sempre verso Venezia per traffico intenso tra Brescia Ovest e Montebello. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso code tra Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Padova Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Spot.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata a tutti voi, bentrovati. Per traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Montebello in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest in direzione Venezia a causa di un concerto. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo del Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.
3: Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: controllo. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Gemini One, The Big One.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini, the dance station all over the world.
0: Gemini Revolution. Yeah!

0: l'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

las estrellas

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. We create a mental

0: Siebenacht, gute Nacht.
1: Ogni sera c'è Gemini Mix. Sta mettendo la puntina sui Technics.
2: Johnny Malengo.

Gemini Mix torna fra poco. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini. Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona Johnny Malengo.

0: Gemini One, The Big One.
1: Mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona Johnny Malengo.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one. All we hear is... La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini, playing only the best hits.
2: Hey, blah, blah, blah, blah. Picture this, a recording studio somewhere far, far away.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
3: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Got to say
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.